0: veramente, non si può.
1: Non ti annoiano più, te lo fissano.
0: Non
1: mi chiedi
0: nessuno.